Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. La musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria.

con questa bella tarantella Giro d'Italia con Paolo e Daniela, così sentiamo le canzoni di varie parti dell'Italia. Ecco Paolo e Daniela.

Bene, allora avete sentito, ascoltato quel bello Giro d'Italia. Ora vado a un disco intitolato Italian Golden Hits, cioè varie canzoni con vari cantanti, ma la prima è Sarà perché ti amo, dei Ricchi e i Poveri. Poi ascoltiamo L'Italiano, famosa canzone di Totò Cutugno. E poi di nuovo Tu soltanto tu, dei Ricchi e Poveri.

0: Local people, local programs. 2MIAFM.
1: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
2: Do I know
1: Sue? Still haven't got around to doing it. Phone, please.
2: Okay.
1: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
2: Uh-huh, okay.
1: It is that button there.
2: Oh, wow. Thanks.
1: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
3: Allora, sono le 2.25 qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Stavo pensando mentre, scusate, sentivo la canzone di Totò Cotugno, L'Italiano, che com'è bello sentirsi fieri, sì, sempre fieri di essere australiani, ma anche italiani di discendenza, e perciò continuiamo sempre queste canzoni per tenere vivo la cultura eccetera italiana. E come anche sono sicura ieri sera quelli che hanno partecipato alla festa della Repubblica avranno sentito questa sensazione di essere fieri, insomma, di essere italiani o di discendenza italiana. Va bene, adesso continuiamo con delle belle canzoni di Alida Ferrarese e la prima è Con gli occhi di un bambino.

Bene, allora adesso stavo guardando perché oggi è l'ultima giornata che è stata la settimana nazionale per il volontariato, cioè per incoraggiare la gente di fare il volontariato o aiutare altri se possono. E sappiamo che qui nella nostra comunità ci sono tante organizzazioni che cercano sempre aiutanti, diciamo, per fare qualche opera buona nella comunità, oppure può essere nella vostra parrocchia o qualsiasi cosa. Uno può farlo anche indipendente, nel senso che se sapete di qualcuno che si sente soli, oppure giù di morale, fate pure una visita perché vuol dire il mondo per questi. Allora, la settimana nazionale del volontariato. Ok, continuiamo adesso con delle belle canzoni dal Compilation numero 5. La prima è Le Mondine, poi Un fiume amaro, poi Tango della gelosia.

Bene, allora avete ascoltato delle belle canzoni e continuiamo adesso, sono le 2:51, continuiamo con qualche altra canzone qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Allora, siccome che oggi è la festa del Pentecoste, però domani sarebbe anche la festa della Madonna. E vorrei allora farvi ascoltare questa bella preghiera alla Madonna, cantata da Andrea Bocelli, e l'Ave Maria di... aspetta, Ave Maria di Schubert. Allora ascoltiamo un po'. Andrea Bocelli.

Oh, scusate, ho avuto un po' di problema. Continuiamo ora con altre canzoni. Prima di tutto Marina Pryor e Mark Vincent, due bravissimi artisti che insieme vi cantano questa bellissima preghiera. Lo so che l'ho suonata tante volte perché è cantata da vari cantanti, insomma artisti, ma questa qui è molto molto bella. Allora ascoltiamo questi due.

Allora, quest'ultima canzone era quella di de El Camping, e come avete sentito era sul ponte di Bassano. Allora, sono le 3 e 5 minuti e come avevo premesso prima, vi voglio fare ascoltare questa bellissima preghiera cantata da Andrea Bocelli e l'Ave Maria di Schubert. La voglio suonare perché domani sarebbe la festa della Madonna Aiuta i Cristiani, che sarebbe la patrona dell'Australia. Allora vorrei giusto, insomma, farvi ascoltare questa bella preghiera che era veramente cantata da Andrea Bocelli, è fantastica. Ecco l'Ave Maria di Schubert.

0: 95.1 2MIA FM.
1: Bene, ora continuiamo adesso con un'altra canzone di Marina Pryor e Mark Vincent, Brindisi della Traviata. E poi abbiamo un paio di canzoni del gruppo chiamato El Camping.

Allora, sono le 3:21 e guardando il computer, allora oggi il massimo dovrebbe essere 20 gradi, domani lo stesso, e poi martedì 18 gradi, nei prossimi giorni forse un altro po' di pioggia, ma ormai possiamo aspettarci questo. Allora adesso continuo con un cantante che conoscete bene qui a Griffith perché è stato diverse volte e si chiama Patrizio Buane. Patrizio Buane vi canterà Home to Mama, che è una canzone ben conosciuta in italiano perché funiculi, funicula, e poi canterà On an Evening in Roma. Perciò queste due canzoni, un po' in inglese e un po' in italiano. E poi un'altra canzone, no, che non credo di avervi mai fatto sentire o ascoltare, è intitolata Credi in te. È una bella, bella canzone. Allora, sentiamo Patrizio Buane.

Ok, allora prima avete ascoltato una canzone in più di Patrizio Buane e la canzone era Il Mondo, perché subito non mi partiva il disco, allora vi ho fatto ascoltare un altro. Va benissimo. Continuiamo ora con altre canzoni folcloristiche, diciamo. La prossima è Quel mazzolin di fiori e poi La treccia bionda.

0: Start your weekend with the perfect soundtrack to take you back in time with Saturday Morning Music, hosted by Sam every Saturday from 9 a.m. on 2MIA FM. Bringing you timeless classics from a bygone era, the songs that defined generations, stirred emotions, and created memories that last a lifetime. Whether you're reminiscing about the good old days or discovering these gems for the first time, Saturday Morning Music is your ticket to musical nostalgia. Join Sam every Saturday morning at 9 on 2MIA FM and let the classics brighten your weekend.
1: Allora, ormai siamo arrivati alla fine, sono le 3:56. Allora, io vi ringrazio per il vostro ascolto e come sempre ci sentiremo la settimana prossima, a domenica prossima, al stesso orario, alle 2 e alle 4. E vi faccio ricordare di nuovo la settimana del volontariato o fare assistenza ad altri nella vostra comunità, e se non avete tempo di farlo, c'è sempre altri modi di contribuire. Per esempio, ci saranno presto anche appelli per quelli dell'alluvione e per quelli che soffrono durante l'inverno, che non hanno abbastanza indumenti o coperte, eccetera. E tanti non hanno neanche alloggio, perciò sono al freddo, si può dire, oppure vivono anche nelle macchine perché non hanno posto da dormire. Va bene, allora vi lascio con questo pensiero e adesso vorrei giusto dirvi grazie per il vostro ascolto. Arrivederci domenica prossima e auguro che abbiate passato, insomma, una bella settimana. E di nuovo grazie, e finisco con la bella preghiera a Padre Pio.